0: Scusi, la sua è una macchina per il fuori del contropiede per fare gli accesi sulla capo. La macchina la bella aperta sul scotolo con le gomme rossa?
1: Moa? È sua?
0: Moa? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pa, scu a.
0: Se la spostava la macchina.

0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!